0: Radio 106.7 FM.
1: Mi sa come te che da gosa. Doce sinekila che con anche dall'ora. We're back and we're gonna give you some more of the sweet music vibe right here on

0: 96.7 FM.
1: Mi sa come da vecchia da gosa. Dolce Sinekilla che con anche dall'ora. We're back and we gonna give you some more of the sweet music vibe right here